Grazie al mio me. E voi non mi curate. Ma è anche un suo capo, un suo casa cacra. E anche un cielo ci deve edema. Io li ho meglio urani. Se mi fa urani, c'è il cielo. Se mi fa urani, c'è il cielo. Se mi fa urani, c'è il cielo.